stazione ma io i pane in automat regimi con X malang e blomi e aziz aga mi sis coi armas tu sabot san kas coi skill san ma se da jorde osta kas mil molemal

0: Ihr seid da Endale, hoia. C'è da mi sobiti, e ne usa probiti. Ihr seid
1: bored of your feed?
2: I gotta find.